Com'è sta funera? Com'è loro silenzio che tu tentazione? Che loro ti agita la sangre in tu vena e pure il latino de tu corazón? Com'è sta funera? Poco dinero si te de tasar, mas yo solo quiero compararme con ellas, el gusto tremendo que no